0: Ah, Ultra! Ehi, io... Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, scazza, perché io lo one mic, babu, e però one mic, che un diranga, no! Un diranga, io no, one mic, che vai, hotezza! No, che no, che hotezza! Tante bello, che hotezza! Hai io ti lingue! Tante bello, che hotezza! Che tu eri lion, io abbono a me ci so, bizzuang lion, in te che laeta! Yo! Rorile mollo fa tsela parafini hotela ga ke tsenya le tlokonyana le la lion mechi si de leng gore la tuka me go lo boom yo colline 2 re tabang wa kwa ke ditse ke a go bulela re ke a go bulela ya no ya ke go na tshono ya gore ore blela gore tsame tsame ko DM yang Mama song wa gompieno re ke ditse a di tsama ya anko line 2
1: o tlhalefe merafon 16 radio
2: mo so ke mo ntle mo go tsametsa meko ke go dira team ena go dira thabangwa kwa ke ditswe the slender boy merafon 360 radio na tumela motho mo ntle ke a go tumedisa mo letsatsing la la boraro a sete bo sigwa tlhola fela matsatsi a le mararo ke te pediso mama pedi le po rata go ke fela ko line 1 a kere ke gorogile mo khonne go tla go nnete faletsa mo reletsi gore tsametsa meko team jang tla ke ka gangwe fela go tsametsa meko a kere tla ke lebogise dikolo tsotlhe ka bo phara go tswa ko Carltonville merafong tirwe manontlhotlho eo le etsang ntate modimo o kere a ka lokeletsa go na le basetsana ba le 15 ba ba kgethilweng go go tshamekela a district team ba ba dilemo tse di ko tlase ga le 15 mo letsatsing la kamoso ke tla tsoga ke go netefaletsa gore basetsana ba kgethilweng go go tshamekela a district team mabitso a bona ke bo manga nona pelo mo sekoteleng team ena ona lwena mo go tsametsameko re ntse le mo go tsona a tla re lebelle ABC Motsepe League playoffs di topa tse di tsamekileng mo letsatsing la maopane stopa sa Northwest University stopa se setswang mo Northwest ba tsamekile Maleka le setlhopha sa Lithuli Brigadette le setlhopha se setswang Mpumalanga Maleka a lefela setlhopha a group B C point Swift ele stopa se tswanga ko Western Cape ba tlotse stopa sa FC Ravens se tswanga ko Eastern Cape ka notse tharogo ele nngwe se tlopa sa NC professional ba tlotse stopa sa Mpeni